tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.

Per tutto il tempo in cui siamo stati qui, l'abbiamo sempre visto da lontano. È come stare al cospetto di un antico maestro. Sentiamo il suo richiamo, ma la sua presenza incute timore e reverenza. Ascoltiamo la sua voce che ci fa compagnia per tutto il tempo, giorno e notte. Dentro di noi cresce il desiderio di conoscerci meglio, di toccare le sue acque. Decidiamo di avvicinarci. Gli scogli li proteggono come mura di cinta, impenetrabile. Partiamo dal faro dirigendoci ad ovest. Intravediamo una piccola baia dalla quale è possibile scendere verso la riva. A volte la neve inganna i nostri passi, facendoci sprofondare nel vuoto, ma capiamo il suo gioco e riusciamo ad arrivare alla baia sommersa di alghe e piccole creature marine. Qui un piccolo rivolo d'acqua dolce che viene dalla neve cerca la sua strada verso il largo. Seguiamo il suo corso e arriviamo davanti all'oceano. Pochi metri ci dividono. Il suo richiamo è più forte che mai, il battito accelera leggermente e la sua forza è impressionante. Sentiamo che ci stava aspettando. Ci immergiamo. È nostro amico.